Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Che disastro, che sporco! Su, tutti a mollo. Qui ci vuole Dora liquido bucato a mano. Flacone da 1 o 2 litri.
2: Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido.
1: Dora bucato a mano è liquido. Sì, liquido.
2: Dora liquido. Dora liquido.
3: Dora è liquido. Finalmente si cambia. Ci ha pensato Nelson.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i capolavori. Ben trovati da Gianluca. Quando parliamo di capolavori del cinema, non possiamo dimenticarci di C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Roberts. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. È il primo film della trilogia del tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale del regista era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 1968. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu un successo al botteghino. Per l'uscita negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1969, C'era una volta il West venne tagliato dalla Paramount fino a una durata di 145 minuti, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Già nel 1970 venne rivalutato da giovani registi e critici, molti dei quali cominciarono a definirlo un capolavoro. Tra i tanti anche Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter e John Boorman, che hanno parlato dell'influenza che il film ha avuto su di loro. C'era una volta il West venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone.

La musica di C'era una volta il West, scritta e diretta da Ennio Morricone, collaboratore storico del regista Sergio Leone. Le musiche del film ricevettero una candidatura ai Nastri d'Argento, senza però vincerli. Ma tutta la colonna sonora ha comunque contribuito a rendere epico il film con la sua musica ossessionante, enfatizzata e a tratti dal suono acuto, quasi stridulo, di un'armonica, ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. Torneremo sicuramente a parlare dei film di Sergio Leone e delle musiche di Ennio Morricone in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta. E se volete suggerire delle colonne sonore da ascoltare, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze: Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Bassani.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro, per portarvi all'interno dei meravigliosi telefilm degli anni 80 e 90.
3: Bellezza, che bei tempi. Ah, signora mia, stavolta parliamo di una macchina. Una macchina un po' particolare.
4: Ah, molto particolare.
3: No, che per l'epoca era super all'avanguardia. Adesso magari con gli schermi nelle macchine sembrano una cosa molto vintage.
2: Retro.
3: Però lui parlava con l'orologio, vi ricordate Michael Knight, no? Perché stiamo parlando di supercar, scusate. Quando ho visto le prime persone con l'Apple Watch, ora non vorrei fare una... Io dicevo, ma loro sono come Michael Knight.
4: Proprio uguale, proprio così.
2: La macchina era nera.
3: Era nera, bellissima.
4: Esatto.
3: Ed è una serie trasmessa in Italia nell'84.
2: Anche questo.
3: Fino all'87.
4: Esatto, ha avuto grande successo.
3: Questa serie ha 40 anni in Italia, quindi ne ha di più.
4: E ancora viene trasmessa.
3: Sì. Sì.
2: Pensa che il primo episodio è andato in onda 6 mesi prima che poi sarei nato io, 14 gennaio 84.
3: Più vecchio di te, quindi
2: sì.
3: Supercar.
4: E di cosa mi parla questo telefilm?
2: Allora, Supercar, il titolo originale in realtà è Knight Rider, segue le avventure di Michael Knight, un ex poliziotto salvato in fin di vita dalla fondazione Knight. Fin di vita.
3: Sì.
4: Eh sì, lui sta per morire. Lo salvano e poi fortunatamente gli danno questo incarico di guidare questa macchina super intelligente che si chiama KIT, che poi è
3: un
4: acronimo.
3: Un bambino in California, Baywatch.
4: Quella è un'altra cosa, Chiara, non confondiamo le cose.
3: Quello è sempre David Hasselhoff.
2: Però...
3: Ma sai che noi David Hasselhoff l'abbiamo visto a un capodanno a Berlino?
2: Voi due?
4: Senza macchina però. E senza costume, no, senza costume da bagno, no.
3: No, era vestito.
4: Era vestito.
2: Il famoso Mitch Buchanan.
4: Sì. Esatto. Ma qua è Michael Knight, non confondiamo i nostri
2: ascoltatori. No.
3: Perché aveva il giubbottino di pelle.
4: Esatto.
2: Ma addirittura dopo un intervento di chirurgia plastica e una nuova identità, diventa un agente operativo della fondazione, combattendo il crimine con l'aiuto di KIT, ovvero KIT è l'auto futuristica dotata di intelligenza artificiale.
3: E le lucine facevano fiu. Ma vi ricordate c'era anche la gemella cattiva di KIT? Io me lo ricordo, si chiamava Car.
4: Sì, è vero.
3: Sì,
4: è vero.
3: C'era.
2: Nera?
3: Mi sembra.
4: Sì, forse anche lei era nera, sì.
3: Era una gemella cattiva. Ma poi KIT era un maschio o una femmina?
4: KIT era un maschio.
2: Era un maschio.
4: Cioè la voce era maschile.
3: Però era la macchina.
4: Vabbè, Chiara,
2: una Pontiac Firebird.
4: Esatto.
3: Sì, come la mia macchina, uguale, la stessa.
4: Uguale.
2: Del 1982.
4: Sapete che per fare le scene in cui KIT si guidava da sola, in realtà era un'altra macchina ma con la guida a destra. Cioè praticamente c'era un tizio che la guidava a destra e facevano finta che in realtà la macchina andasse da sola. Meraviglioso. Io ho sempre pensato che in realtà ci fosse un omino piccino picciò che la guidava da sotto il volante.
3: E poi però. Adesso le macchine che si guidano da sole esistono, ma all'epoca era fantascienza. Bellissimo. E il sensore era ispirato a Battlestar Galactica, lo sapevi?
4: Sì, è vero. Inoltre, nonostante le numerose sparatorie, esplosioni, eccetera, eccetera, non si faceva mai male nessuno.
3: No, perché erano così, un po' all'acqua di rose.
4: All'acqua di rose. Allora, la sigla che ci andiamo ad ascoltare è appunto la sigla di Knight Rider, composta da Glenn A. Larson e Stu Phillips.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema volano i cazzotti. Ben trovati da Gianluca. Bud Spencer e Terence Hill hanno formato una coppia irripetibile nel cinema italiano. I loro film a base di western, fagioli e cazzotti hanno riempito le sale italiane e non solo, e guadagnato sempre ottimi ascolti ad ogni passaggio TV. Diretti da Marcello Fondato nel 1974, sono gli interpreti di Altrimenti ci arrabbiamo, un film che ha come filo conduttore una Don Buggy, un'auto costruita dalla Puma, un'azienda automobilistica romana non più in attività. Ben e Kid, rivali Nerelli, vincono ex aequo una Don Buggy. Per decidere a chi spetti l'auto si sfidano in una gara in cui vince chi mangia più salsicce e beve più birre. Il bar del Luna Park, in cui avviene il confronto, viene distrutto da una gang e la Don Buggy finisce in fiamme. Ben e Kid si alleano per ottenere giustizia e il divertimento è assicurato. La canzone che accompagna il film è stato un grande successo di vendite e porta la firma di Guido e Maurizio De Angelis, che sotto il nome di Oliver Onions incidono l'inno dedicato alla macchina protagonista del film.
2: Come on.

gli Oliver Onions con Dan Buggy su Radio Animati dal film Altrimenti ci arrabbiamo. Incredibilmente nel 1974 la RCA pubblicò solamente un 45 giri per l'uscita del film. Il disco uscì in Italia, Francia, Germania, Spagna, Cile e Messico, conquistando ovunque la vetta dell'Hit Parade. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerirmi altre colonne sonore.

0: è troppo forte.
1: A tutti i ragazzi e vecchietti come me, un saluto da Luigi Bertelli, a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, grazie.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi. Boom.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.
2: Da una lontana galassia sconosciuta, portando con sé le leggi e gli ideali di un pianeta condannato, Pantera, giunsero i Thundercats.

Giaga il Saggio, Tigra l'Invisibile, Citara la Guizzante, Mantro il Mastro di Potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il Miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lionò e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della Prima Terra, Prima Terra, Prima Terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: Adesso Apollon e da Rangu Lega!
2: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto numerosa e anche molto rumorosa.
3: Erano tanti, eh?
4: Erano tanti, sì.
3: E lavorava solo lui?
4: No, lavorava anche lei, faceva l'avvocato.
3: Ma sì, è vero.
2: Ah. In una casa, in un quartiere stupendo.
3: Io adoravo queste case dove vedevi solo il salotto e non vedevi mai cosa c'era davanti al salotto.
4: Ma di chi stiamo parlando?
3: Ma di loro.
2: Dei meravigliosi Robinson.
3: Pazzesco.
2: Mamma.
3: Io matta per i Robinson. Fino a che non arriva la nipotina. La nipotina odiosa.
2: Olivia.
3: Olivia non la potevo vedere. Però mi piaceva Rudy.
2: Olivia, che poi da grande sarà Raven Baxter.
3: Sì.
4: Esatto.
3: E Denise, che sarà la moglie di tanta roba. Di Lenny Kravitz. Sì.
4: Ma quella vera, nel
3: quella
4: senso,
3: vera.
2: Quella vera,
3: cioè. Denise avrà il suo spin-off comunque.
4: Sì.
3: Al college, sì.
4: Esatto.
2: Ora sì.
3: So perché mi è venuta in mente questa cosa, ma me la ricordo chiaramente.
4: Trama, Tommaso, allora, riassumiamola.
2: Il titolo originale è The Cosby Show. E si parla di questa grande famiglia, questa vita della famiglia Robinson, residente a Brooklyn,
3: molto
2: New
3: benestanti
2: York.
3: Loro stavano
2: molto
3: bene.
2: Il capo famiglia, il dottor Cliff Robinson, è un ginecologo sposato con Claire, un'avvocatessa. Insieme crescono i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy.
3: Voi immaginatevi Theo con 4 sorelle.
4: Poverino.
2: Davvero, 4 donne più la madre, 5. La serie esplora le dinamiche familiari affrontando temi come l'educazione, le sfide adolescenziali, i valori morali, il tutto con un tono umoristico e situazioni quotidiane che riflettono la vita di una famiglia afroamericana benestante e integrata.
3: Assolutamente integrata.
2: Assolutamente.
3: Sì, sì.
4: Dobbiamo ricordare però che in realtà loro non si chiamano Robinson.
3: No.
4: Li abbiamo messo noi in Italia questo nome, in realtà loro si chiamano Huxtable, che era decisamente più complicato,
3: sì,
4: come nome, quindi è stato scelto Robinson come nome per questa famiglia.
3: Comunque Sandra si vedeva pochissimo, si è vista un po' all'inizio.
4: Sì, perché era la figlia grande che andava al college. Quindi
2: Vanessa, sì, che aveva dei capelli improponibili.
3: Sì, ma poi Vanessa era un po' tutta brava solo lei. A me piaceva Denise e Rudy.
2: Sì, anche Rudy.
3: E Theo, poveraccio, insomma, tutte ste donne in casa. Immaginatevi la mattina, uno si sveglia, cioè, 6 donne in casa, 5 donne.
4: Io mi ricordo una puntata assurda in cui il personaggio di Bill Cosby, Cliff, sogna di essere incinto, lui che oltretutto era anche un ginecologo, e partorisce un sandwich gigante.
3: Cosa avevi mangiato?
4: Ma non io, lui lo sogna. Lui sogna di essere incinta e partorire questo sandwich gigante. Roba un po' assurda, perché loro, se ti ricordi bene, andavano in cucina e mangiavano praticamente a tutte le ore.
3: Sì, sì.
4: Sempre un panino.
3: No,
4: sempre...
3: ma quello è un po' di tutte le famiglie delle serie di quegli anni. C'era questo salotto, questo divano, la cucina a fianco, che era sempre sulla destra.
2: E anche
3: la nostra sinistra.
2: Le camere ogni tanto.
3: Cioè era praticamente la stessa casa di Willy e il principe di Bel-Air, però 10 anni prima, se ci pensate. E mangiavano e poi si buttavano sul divano.
4: E vabbè, che domanda.
3: Alla faccia del colesterolo.
4: La sigla di apertura dei Robinson varia in ogni stagione, presenta ovviamente il cast principale,
3: e lui proprio ballava.
4: Esatto, in diverse appunto ambientazioni e stili di danza. Noi abbiamo scelto la sigla della serie numero 3, quella a tema un po' sudamericano, scritta da Stu Gardner. Questa è la sigla del The Cosby Show, i Robinson.

0: shout out to this one, the Epsomna, the Super Robots e Rocking Pulse. Ci vediamo presto, eh? Radio Animati, eh?
1: Radio Animati.
2: La corona mi ha reso un buon servizio.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: Evviva, viva Ugo il più simpatico e dal

Radio Animati, premiata sigla.

tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico: anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.

0: Balin, Gato Balin, Gato Balin,
1: anche Gato Balin ascolta Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto, di nuovo qua su Radio Animati, per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto! Ciao da Tommy!

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi preghiamo per le vostre anime. Oggi vi offriamo la salvezza.
2: Radio Maria.
3: Grazie a un personaggio, diciamo, la cui spiritualità spicca tra tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ovvero Don Tonino.
2: Che non è Don Matteo.
3: Che non è Don Matteo.
2: No. Ma la trama è molto simile. C'è questo prete che fa tutto lui in questo paese.
1: Non in bicicletta.
3: No, c'aveva anche lui la bicicletta, in realtà.
2: Secondo me Don Matteo è un
3: spin-off.
2: Un remake di Don Tonino. Uguale, no?
3: Quando è andata in onda la serie?
2: Nel 1988 fino al 90.
3: Quindi ha avuto anche un discreto successo.
2: Sì, sì, due stagioni, 14 episodi, era un comunque mini film di, insomma, 100 minuti.
3: Eh beh, insomma.
2: Di come cosa Don Matteo, ma le serie sono 57, non so quanti siamo di Don Matteo.
3: Come appunto, come si sviluppa questa trama, Tommaso?
1: Allora, lui è un parroco, Don Tonino, che è interpretato da Andrea Roncato, che si trova spesso coinvolto in indagini su casi misteriosi grazie all'amicizia con il commissario di polizia San Giorgi, interpretato da Gigi Sammarchi. La serie combina elementi di commedia e mistero con Don Tonino che, grazie alla sua astuzia e umanità, riesce a risolvere enigmi e aiutare la comunità, spesso superando in intuito le forze dell'ordine.
2: Ora scusate, noi prendiamo questa trama, sostituiamo Terence Hill e Nino Frassica.
1: È vero.
2: Uguale,
1: sì.
3: Vabbè, sì. Allora, qua faceva molto ridere perché il personaggio classico di Gigi e Andrea, appunto, soprattutto quello
2: Andrea,
3: quindi il personaggio di Andrea Roncato, è sempre stato il cidò, cioè l'infoiatissimo playboy romagnolo. Vederlo vestito da prete faceva,
2: beh, come Terence Hill, scusa,
3: sì, oddio, effettivamente, insomma, sì, un po' meno calato sul sessuale, insomma, effettivamente sì. Pensate che la serie è stata venduta anche in Canada e in Cecoslovacchia negli anni 90.
2: Ma veramente?
3: Esatto, in versione italiana sottotitolata, in inglese e ceco anche.
2: Comunque c'è anche la versione giapponese di Don Matteo, se proprio lo
3: vuoi.
2: Io questa cosa è uguale a Don Matteo, non smetterò mai di dirla.
3: Attori che hanno trovato spazio all'interno della serie: Manuel De Peppe e Vanessa Gravina. Manuel De Peppe, che noi conosciamo benissimo qua a Radio Animati,
1: ovvio, perché vabbè,
2: suonava la batteria,
1: interpretato Matt in le serie di Liscia, i telefilm, poi comunque anche famoso per aver cantato la sigla di
2: Un ragazzo molto sveglio,
3: Spaghetti. Esatto, Spaghetti,
1: tutti in capo con Lotti, sì.
2: Forse un giorno...
1: E Vanessa Gravina, ma
2: che
1: è grande, bella signora. Infatti, il pianeta, quello delle signore su Rai 1,
2: il,
1: no?
2: il
1: paradiso delle signore.
3: Il pianeta delle signore. Potrebbe essere come il pianeta delle scimmie,
2: ma con le signore.
3: Ma con le signore che prendono il sopravvento.
1: Ora lì è lì lei.
3: Esatto.
2: Ciao Vanessa, se ci stai ascoltando.
3: Abbiamo due sigle per Don Tonino, è stata composta da Franco Godi per la prima stagione e Pinuccio Pirazzoli, la sigla della seconda serie.
1: Ah, Pinuccio!
3: Veramente, esatto. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Franco Godi di Don Tonino.

0: faccio impossibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?

sono Andrea Gresti dalle Iene di Italia 1. Ascoltate Radio Animati. Lo faccio sempre anch'io, fatelo anche voi.

0: Io?
1: Sì, proprio tu!
0: C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani, e le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento, vroom, spazzò via tutto e le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva più.

Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine volando si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono a cantare e ballare e la gente le spiegava.

0: avanti su.
1: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu.
1: Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole! Ma la gente, ormai abituata a stare lì chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide mai più.

Gabor, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, dolci in gamba. Ciao.

Ah, j'ai l'air.

0: Radio Animati. Cartoon Cinema.
1: Ricordo che sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto me. E soltanto me.
2: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

0: anche chi ha colto nasce, ascolta radio, animate, ascoltatela anche voi. Ciao.
1: Signore e signori, buonasera. Sta per andare in onda. No, non devo resistere. Dunque, signore, sì. Scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
2: Vabbè, ho capito, non ci cacci. Volevo farti andare via. Devi presentare Igo.
1: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
2: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? Uno, due e tre. Signore e signori, Go-Kart!
3: Radio Animati, sigla senza frontiere.

0: Radio Animati.
1: Sha, sha, shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo nel profondo sud degli Stati Uniti in sella ad una macchina arancione con un bandierone confederato sopra.
3: Dobbiamo mettere i pantaloncini e gli shorts.
4: Non so se... meno male che è un programma radio.
3: Comunque era una macchina in cui nessuno usava gli sportelli, entravano tutte dai finestrini.
4: Erano saldati, io ho sempre pensato che fossero saldati gli sportelli. Perché tutti passavano dal finestrino praticamente.
2: Qui c'era il biondo.
3: Sì, e c'era anche Daisy.
2: Con gli shorts.
4: Ma di cosa stiamo parlando secondo voi, se non di
3: Hazard di Bo e Luke, una serie trasmessa per la prima volta su Canale 5 dal 30 settembre 81 fino all'86, e anche qui replicozzi a volontà fino a tipo ieri l'altro.
4: Sì. No, mi sembra di averlo visto veramente l'altro ieri.
3: È un'altra di quelle serie in cui se avevi la febbre la mattina stavi a casa, comunque lo beccavi da qualche parte.
2: Il titolo originale è The Dukes of Hazard.
4: The Dukes of Hazard.
2: Ah, The Dukes. Dax.
4: L'hai fatto diventare delle papere. Vai.
2: È una serie televisiva ambientata nell'immaginaria contea di Hazard in Georgia. La trama segue le avventure dei cugini Bo e Luke Duke, due giovani in libertà condizionata per contrabbando di whisky, che vivono con lo zio Jess e la cugina Daisy. I due cugini
3: tutti cugini.
2: Una gran fratellanza.
4: Diciamo di sì, via.
2: A bordo della loro iconica Dodge
4: Charger del 69,
2: chiamata Generale Lee, si trovavano spesso a scontrarsi con il corrotto commissario Boss Hoggs e lo sceriffo Roscoe P. Coltrane.
3: Roscoe. Dai, ma è famosissimo Roscoe.
2: Ah, è vero, quello vestito di bianco?
4: No, quello era Boss Hogg. Roscoe era lo sceriffo.
3: E poi c'è Boss Dom, il battista di...
4: Non c'entra niente, Chiara.
3: Lauro, no.
2: Con l'aiuto di amici come il meccanico Cooter, i Duke cercano di mantenere l'ordine nella contea, affrontando avventure rocambolesche e inseguimenti spettacolari entrando dai finestrini.
3: Sì, non avevano...
4: Anche qua macchine che si ribaltano, volano...
3: Covoni di fieno.
4: Saltano contro altre macchine.
2: E non hanno un graffio.
3: Mai.
4: Esatto. Durante le riprese della serie ne hanno utilizzate tantissime di Dodge Charger arancioni, perché ovviamente ogni volta, ogni puntata ne distruggevano praticamente una, con grande, diciamo, gioia evidentemente del carrozziere degli studios, perché
3: forse credo era finanziata da lui, lo aveva prodotto il carrozziere.
4: Esatto, comunque anche qua grandissimi incidenti, macchine rovesciate,
3: non si fanno mai male,
4: ma un grande,
3: pazze risate,
4: un grande classico. La sigla originale di Hazard è Good Old Boys, scritta e interpretata da Waylon Jennings, che poi sentiamo anche parlare all'interno della serie come narratore, che ogni tanto, vi ricordate, si interrompeva la narrazione, fermo immagine, c'era la voce fuori campo.
2: Ah, ecco.
4: Era quello che poi cantava la sigla in originale, ma noi non ci ascoltiamo Good Old Boys, ci ascoltiamo la superlativa ballata di Bo e Luke, composta da Augusto Martelli con testo di Luigi Albertelli. Quindi
3: pazzesco. Questa sigla, ragazzi,
4: adoriamo.

Radio Animati è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire, quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90 che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. Non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: 1984.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: posso credere, da Aldo Baglio. Non ci posso credere, sì, sono proprio io.
1: Macarietto, somaro perfetto, a scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La lana fa moda, sempre. Quest'anno il golf esprime vitalità, con l'allegria dei cashmere, con i lambswool così giovani.
2: E dove c'è lana, c'è Lip. Lip è neutro. Neutro vuol dire delicato.
1: Lip, la cura di bellezza della lana. Lip.
3: Radio Animati, premiata sigla.

0: Ciao, sono Lisa, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 13:58.

ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno lo sa. Giallo, non è un semplice giallo, questo è un giallo mistero, questo è un giallo con quiz.
2: Ciao a tutti, sono Aurelio Mazzara, anch'io ascolto Radio Animati, anche quando disegno.
3: Radio Animati, su.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo al liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. Per una volta torniamo in Italia.
3: L'Italia, dove il tempo si è fermato.
4: Ma non ti viene da dire, ma come il liceo classico? Ma che ci andiamo a fare a scuola?
3: A studiare in jeans, è più facile.
4: Di cosa stiamo parlando, infatti?
3: Stiamo parlando dei mitici ragazzi della terza C, mamma mia che ricordi, una serie trasmessa per la prima volta su Italia 1 dal 13 gennaio 87 fino al 23 maggio 89.
2: Quindi non è finita nel 1990, no. Cioè proprio al termine degli anni 80. Beh, sì. Bene. Ma racconta le vicende questa serie, questo telefilm, dei ragazzi della terza C di questo liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. La trama segue questo gruppo di studenti, ognuno con personalità e caratteristiche distintive, affrontando situazioni tipiche dell'adolescenza, ovvero tra lo studio, amicizie, gli amori, le rivalità. I protagonisti principali includono Chicco Lazzaretti.
3: Quanto sei carino! No, quando cretino, sei cretino, carino.
2: Eterno, ripetente, leader carismatico.
3: Cioè, aveva 50 anni.
2: Davvero, so. Lui era già vecchio quando era giovane. È vero. Bruno Sacchi, ragazzo timido e mammone. Massimo Conti, sportivo affascinante, quanto mi piaceva. Sharon Zampetti, ragazza ricca e snob, che era la bionda, se non erro.
4: Figlia del signor Zampetti.
2: Esatto.
4: Tac.
2: Gli altri compagni di classe con le loro peculiarità. La serie combina elementi comici e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita scolastica e giovanile dell'epoca.
3: Tremendamente anni 80.
2: Tremendamente anni 80.
4: Tremendamente anni 80, però è considerata un cult televisivo perché è stato veramente uno dei primi esperimenti di telefilm seriali prodotti in Italia con un successo di pubblico veramente pazzesco. Oltretutto poi non per tutti, ma anche qua tanti attori italiani hanno avuto successo successivamente.
3: Fabrizio Bacconieri è andato a Forum, una carriera sconvolgente.
4: Non so se lo definirei proprio successo, però tanti attori sono passati da qua. 33 episodi, 3 stagioni, è stata riproposta un sacco di volte anche qua dalle reti Mediaset. C'è una solida fan base, direi. Sì. Ancora oggi. Ah, ecco, ho ritrovato l'età di Chicco Lazzaretti, 24 anni.
3: Portati
4: malissimo, sì. Esatto.
3: Era in terza liceo.
4: Esatto, poi c'era la rivalità con la sezione F del liceo, eccetera, eccetera. Però veramente uno dei personaggi che ricordo con maggior affetto è il signor Zampetti.
3: E i suoi baffetti.
4: I suoi baffetti e il domestico di casa.
2: Ah, stupendo. Se vi ricordate.
4: Chiara se ne sta ricordando.
2: È vero.
4: Esatto. Allora, i ragazzi della terza C hanno avuto un totale di 3 serie e ben 4 sigle. Noi abbiamo scelto quella a cui siamo più affezionati, ovvero Studiare in Jeans di Augusto Martelli ed Enrico Vanzina, sigla della seconda serie.
3: Applausi, ragazzi.
4: I ragazzi della terza C.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mamma, mamma, è arrivata la bilancia!
2: Ah, quella dei crackers mozza!
1: Sì!
3: Babbo non ha più la pancia!
4: Gliel'ha detto la bilancia! 4 crackers e un'arancia!
1: Ma che bella la bilancia!
5: Ho una linea che mi slancia!
6: Lo conferma la bilancia!
7: La voglio anch'io questa bilancia!
8: E può essere vostra con 40 bilancia punti, che trovate sulle confezioni dei Crackers Motta, nei due tipi, salati in superficie e con farina integrale. Crackers Motta, il peso vincente!

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: Radio Animati, Cartona Cinema.
1: I fratellini a 59, tutti in giro tondo, non si sono mai fermati fin da quando esiste il mondo. A 60 secondini, ma non sono carcerieri. Se è l'ultimo a passare, il domani diventa ieri. Chi sarà?
2: Aspetta, che io te lo so dire. Aspetta.
3: È un
2: lupo! Lasciami pensare un momentino.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco a voi una pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e Alessandro.
4: Parliamo in questa pillola di quello che viene considerato ufficialmente il primo anime della serie del World Masterpiece Theater, anche se ce n'erano stati altri non ufficiali prima, ma questo
5: è ufficiale.
4: Ufficialmente il primo del filone.
5: Sì.
4: Parliamo del fedele Patrash, ok? Ovvero la trasposizione del 1975 del romanzo Il cane delle fiandre di Ouida, pseudonimo di Marie-Louise Ramé, detto bene? Ma senti, che abitava in Toscana, a Scandicci.
5: Ma pensa tu.
4: E penso sia seppellita ai bagni di Luca, non mi chiedere come mai lo so, però, però lo so. Non lo so perché ho queste informazioni in testa, scusate. È stato trasmesso su Fuji TV nel 75 e la versione italiana fu trasmessa su Rai 1 dal 18 giugno 84. Pensa, Tommaso, era appena tornato dall'ospedale.
6: Avevo 4 giorni.
4: Ma tu pensa, hai l'età del World Masterpiece Theater in Italia. Ma tu pensa. Comunque anche a questa serie hanno partecipato Isao Takahata e Hayao Miyazaki, insomma in qualità di storyboard artist e animatore per l'episodio 15, capite? Detto tutto.
5: Tanta roba.
4: Di cosa parla questa serie?
3: Allora, la serie è ambientata nelle Fiandre e racconta l'amicizia tra un ragazzo e un cane.
4: Oh, che bello.
3: Nello.
4: Come il nonno di Alessandro.
5: Che è il tipico nome degli abitanti delle Fiandre.
4: Come amici di otaku, scrivete a Pellegrino come si chiamava in originale, secondo voi, il cane Nello.
3: Nello.
5: No, Nello non è il cane.
3: No, Nello è il protagonista.
4: Ah, è vero, il cane è Patrash.
5: Patrash è il cane.
3: Nello è un orfano, 12 anni, che sopravvive vendendo latte insieme al nonno con cui vive. Quindi questi nonni va fatto veramente un...
4: Esatto, un applauso ai nonni
3: applauso
4: perché
3: ai
4: si
3: nonni.
4: Occupano di tutti questi ragazzini del World Masterpiece.
3: Quindi vende latte, bravo, bravo Nello.
4: Fai lattaio.
3: Un giorno Nello trova un cane delle Fiandre ferito e dolorante, lo cura e lo chiama...
4: Patrash. Perché?
5: Con un pessimo gusto evidentemente perché? Per i nomi, perché cioè... Con tutti i nomi che puoi dare a un cane, perché
4: tipo Arturo,
5: Patrash, Fido, cioè.
4: Fido.
3: E il cane inizia a vendere il latte a Nello.
4: Ma tu ti chiami Nello, chiamano Pennello. Che bello.
3: Il cane inizia a vendere il latte insieme al ragazzino.
4: Ma il cane
3: in che senso?
4: Era assicurato.
3: Si lo aiuta, non so, molto probabilmente porterà lui il peso del latte, il ragazzino.
4: Quindi è sfruttamento.
3: Sfruttamento.
5: Cioè il cane non è che era tipo che parlava.
3: No, però è fedele a Patrash.
4: È fedele Patrash.
3: È fedele. C'è una ragazzina che poi aiuterà Nello e Patrash nella vendita del latte. Io un'azienda del latte.
4: Quindi, cos'è la mucca?
5: Una multinazionale, nelle Fiandre. Capitanata da un bambino ed un cane.
3: Nello. E sì, qui oltre a essere orfano non c'è morti imminenti, quindi tutto trascorre in maniera molto un po' come quello che è Casi.
4: Non muore nessuno.
3: Patrash alla fine muore, suono di campane tristi. Nello uguale.
4: Il nonno? Che meraviglia, okay. Bellissimo.
5: Passiamo.
4: Che ottimo modo per iniziare il filone del World Masterpiece Theater.
5: Beh, allora, partiamo dalla sigla che è scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera e cantata da I Cuccioli e il coro di Paola Orlandi. Quindi ascoltiamoci il fedele Patrash.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: Marmelata. Chi ha rubato la marmellata?
1: Chi sarà?
0: Ed un uovo di cioccolata?
1: Chi sarà?
0: E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il phon?

0: Ecco, ecco, sto finendo l'intervista. Oh, Punk, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La natura tu vuoi vivere, Kinder, cereali per te.
2: Venite, mangiamo qualcosa.
3: E da quando mangi cose dolci?
2: Da quando c'è Kinder Cereali, provalo.
4: Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte, cose buone della natura. In Kinder Cereali diventano un cioccolato leggero e nutriente.
1: Kinder Cereali per te.
4: Kinder Cereali, e sei in forma.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la canzone del film è un capolavoro. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1975, quando Diana Ross, cantante di grido in tutto il mondo, è Tracy Chambers, la protagonista del film Mahogany. Tracy lavora come segretaria, ma la sua aspirazione è di affermarsi come figurinista. Quando viene chiamata a Roma per impiegarla come mannequin, Tracy lascia l'uomo che ama, Brian, un politico che si batte per migliorare la condizione della gente di colore, e raggiunge la capitale italiana. Qui conquista finalmente il successo, ma il suo cuore è in America. Dopo un ultimo trionfale défilé, Tracy infatti abbandona tutto e torna a Chicago per schierarsi accanto a Brian. Mahogany è accompagnato dal tema musicale di successo, candidata ad un Oscar, Do You Know Where You're Going To?

Diana Ross a Chuck si canta su Radio Animati con Do You Know Where Going To? Diana Ross è stata la protagonista di altri film, come La Signora del Blues del 1973, che ha vinto ben 5 Oscar. Nel 1978 recita nel musical In Chiave Black del Mago di Oz. Dorothy Gale è infatti interpretata da Diana Ross insieme ad un giovane Michael Jackson che interpreta lo Spaventapasseri. Ed anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Ci sentiamo presto qua su Radio Animati con tante altre colonne sonore. Ciao da Gianluca!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: grazie, grazie al vegano Furia che va, Mauro, Mango, Mario.
1: Vuoi giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione da Sara.

0: saltato.
1: Io sole bucato, sicurezza ci sono dati, con sole dai,
0: colori al bacio.
1: Noi siamo sole te.
2: Sole è con te.

0: Radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato.

C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema italiano è da Oscar. Bentornati da Gianluca. In questo appuntamento festeggiamo il grande successo della Vita è bella, film del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Guido Refice è un uomo ebreo ilare e giocoso che, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. Un film divertente, appassionato e commovente, nel quale l'attore e regista toscano parla di Shoah e campi di sterminio in maniera spiritosa e amara, mescolando umorismo e dramma e soprattutto senza offendere la sensibilità dei sopravvissuti né dimenticare l'immensità della tragedia. Ad accompagnare la narrazione del film, la colonna sonora di Nicola Piovani, per la quale è stato insignito dell'Oscar alla miglior colonna sonora per un film drammatico. Il brano La vita è bella è stato successivamente ripreso, con l'aggiunta del testo, dalla cantante israeliana Noah, con il titolo di Beautiful That Way.

Su Radio Animati, Noah che interpreta la colonna sonora della Vita è Bella. Oltre al premio Oscar alla miglior colonna sonora, il film vinse la statuetta anche per il miglior film straniero e per il miglior attore protagonista Roberto Benigni. Vinse inoltre il Grand Prix speciale della giuria a Cannes, 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, il premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme. Oltre a essere l'opera che ha consacrato Benigni a livello internazionale, il film vanta anche numerosi primati. È il film italiano che ha incassato di più al mondo, 229 milioni di dollari, di cui più di 90 solo in Italia, il più premiato agli Oscar, il più visto al suo primo passaggio in TV, oltre 16 milioni di spettatori e 53% di share su Rai 1. È uno dei film italiani di maggior incasso e successo in Italia, divenuto ormai un vero e proprio cult. E dopo La Vita è Bella, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

ragazzo Jim, vengo con te in mezzo al mare sull'isola. Certo io lo so che salperà con te.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: di tutti.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Bella da fare invidia.
3: La profittata è il mio papà.
4: Bella soda.
5: Porta a casa Margherita.
6: Margherita, la nuova lava biancheria Ariston.
7: Un incantesimo dischiuso tra i

Qui è Greg dallo stadio Santa Cecilia. L'arbitro ha appena dato il fischio d'inizio della canzone. I musicisti già si scaldano le dita, ma è subito il bassista che prende in mano l'azione e porta avanti il disegno ritmico del pezzo.

G.I. Joe è il nome in codice di una temeraria squadra speciale americana addestrata ad altissimo livello. Il suo scopo è difendere la libertà degli uomini dal Cobra, una spietata organizzazione terroristica decisa a dominare il mondo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io invece non sono Alessandro.
3: Io.
4: Ho deciso di mantenere il mio anonimato perché qua stiamo parlando di misteri misteriosi.
3: Cosa sta succedendo?
4: Ho paura e quindi no, non sono Alessandro, ok?
3: Ma ce la posso avere anch'io la voce così?
4: No, sono io. Perché io sono in anonimo.
2: Sembrano quelli che intervistano a chi l'ha visto.
3: Sì, che vogliono,
2: rimanere anonimi.
5: Ok, no, scusate, questa è la mia voce da chipmunk.
2: Allora, stiamo parlando di una serie che ha al suo interno una serie di misteri misteriosi. La serie del mistero per eccellenza, ovvero
6: X-Files.
3: No.
2: Chiara, come sempre, anticipa le sigle.
3: No, faccio per farvi capire di cosa si tratta.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Magari se non lo sapete. Siamo nel 1994.
2: Oddio. 94. Anche pensavo prima, io sinceramente.
3: Io pensavo dopo.
6: Avevo fatto da poco 10 anni.
3: Ah, ma come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
6: Stiamo parlando degli agenti speciali dell'FBI, Fox Mulder e Dana Scully, assegnati a casi irrisolti noti come X-Files, che coinvolgono fenomeni paranormali e inspiegabili. Mulder è un credente nel sovrannaturale, mentre Scully, medico e scienziata, è scettica e cerca spiegazioni razionali. La serie esplora temi come cospirazioni governative, incontri alieni e misteri inspiegabili, combinando episodi autoconclusivi con una trama orizzontale più ampia. Quindi non era solo legato al fatto degli alieni.
2: No,
3: c'erano misteri misteriosissimi.
2: Esatto. Ricordo una puntata si parla di autocombustione.
3: Ricordo l'ossessione collettiva, tutti pazzi, per una puntata in cui questi due si baciano.
2: Perché
3: cioè la tensione sessuale.
2: C'è tensione sessuale per 200 episodi, poi alla fine
3: si baciano e poi basta.
2: E poi basta, non succede più niente, cioè finisce lì.
3: Però mi ricordo quando si baciarono tutti.
2: Oh my god.
3: Oh my god.
2: Esatto, quindi 217 episodi,
3: 11 stagioni.
2: Esatto.
6: Insomma.
2: E addirittura due film,
3: sì.
2: X-Files, il film del 98, e X-Files, voglio crederci,
3: I want to believe,
2: del 2008. Ovviamente grande influenza anche su tutte le serie fantascientifiche.
3: Vabbè, anche i Simpson.
6: Solo i Simpson.
2: La puntata con il signor Burns che va a farsi le cure. Diventa fosforescente. Giusto per, dice Tommaso, ha a che fare solamente con gli UFO.
6: Alieni.
2: C'è una puntata che si chiama La guerra dei coprofagi.
3: Gesù.
6: Ma che?
2: Lasciamo perdere.
3: No, vai a cercarlo dopo con calma.
2: Esatto. Cosa vuol dire coprofagia? E la terza stagione presenta un'invasione di scarafaggi robotici e poi addirittura c'è un'altra serie di puntate su tutte, diciamo, quelle che sono leggende urbane che vengono rivisitate e loro gli danno una spiegazione fantascientifica. Comunque, la sigla di apertura si chiama Materia Primoris di X-File Team.
3: Accidenti.
2: Bello.
3: Come siamo nel raffinato.
2: Esatto. Composta da Mark Snow e noi adesso ce l'ascoltiamo. La sigla di X-Files.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.
2: È scoppiata.

Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto, ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus: scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero non solo pugni, ma anche avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Parliamo di Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingaretti e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. I due cugini Tom e Slim sono cresciuti insieme nell'Africa coloniale britannica. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom, Bud Spencer, organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Lo smilzo Slim, interpretato da Terence Hill, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa. I due cugini si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti. Presto i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond, ricco e potente capitalista del luogo, che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni animale per ricavarne prodotti da vendere all'estero. Anche nell'undicesimo film della coppia non poteva mancare la canzone che fa da sigla al lungometraggio. Si intitola Grau Grau Grau. A cantarla è Bud Spencer, che l'ha scritta insieme al compositore Walter Rizzati.

Bud Spencer in Growl Growl Growl dal film Io sto con gli ippopotami qua su Radio Animati. Divertente scacciapensieri, il film venne girato interamente in Sudafrica, presso Johannesburg. Le riprese con gli animali furono effettuate nei dintorni di Pretoria. Con incassi per oltre 7 miliardi di lire, il film in Italia ha raggiunto l'ottava posizione tra i film di maggior successo finanziario nella stagione cinematografica italiana 1979-1980. E anche per questo appuntamento di Chuck Sicanta è tutto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail gianluca@radioanimati.it per suggerire la colonna sonora del vostro film preferito. Magari ne parleremo nella prossima puntata.

terra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di

0: radio animati. Cartoon cinema.
1: Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
2: A radio animati sono le ore 2 in punto.